Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

answer. Pure Hits. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pure Hits.
2: Pure Hits.
3: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
3: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
2: Pure Hits.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
1: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
3: Pure Hits.
2: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit,
4: è su Radio 19.
3: Pure Hits.
2: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: Tutto libri.
1: Il piede nella fossa è il nuovo romanzo firmato da Andrea Vitali. È ambientato nell'autunno del 31 a Bellano, sulle rive del lago di Como. Ciao Andrea, prima di tutto bentornato.
2: Grazie mille, ciao.
1: Mentore Carcolati, poi mi spiegherai dove trovi tutti questi nomi, è un paziente che deve subire l'amputazione di un piede, però si rifiuta di operarsi a meno che il suo arto non venga sepolto in terra consacrata. Prima di tutto mi devi dire dove vai a scovare appunto questi nomi bizzarri e poi parliamo, insomma, iniziamo a parlare della storia.
2: I nomi bizzarri nascono da una fantasia evidentemente malata, quindi infetta da qualche virus sconosciuto, ma che mi ha beccato in tenera età
1: e non ti ha più lasciato, bene, insomma.
2: Non mi ha più lasciato, no? Si è trovato bene. No, sai, è un, come dire, un divertimento nel divertimento per caricare un po' di ironia, di mistero anche i vari personaggi che compaiono nella storia.
1: La sua richiesta decisamente mette un po' in sobbuglio tutti, no? Dal primario alle suore, per non parlare del becchino. E qui ritroviamo anche il maresciallo Maccadò, che avevamo già incontrato in altri tuoi romanzi, che però decide di rimanere defilato, di non farsi coinvolgere.
2: Sì, perché in virtù della richiesta abbastanza strana si innesca una serie di eventi che coinvolgono, come tu hai detto, il chirurgo direttore sanitario dell'ospedale, suor Anastasia, il becchino, e quindi potrebbe aleggiare anche una componente legale, insomma, per cui in separata sede a quattro occhi, insomma, quasi fossero in confessionale, conviene sentire il parere del maresciallo Maccadò, il quale, comprendendo un po' le ragioni dell'uno e dell'altra e anche quelle, diciamo, del degente, decide che tutto sommato è meglio fingere di non sapere a meno che non succeda qualcosa che provochi scandalo, eccetera, allora sarebbe obbligato a intervenire. Ma
1: tu sei anche un po' una memoria storica, perché hai tirato fuori addirittura la pubblicità del Frigidaire.
2: Sì, ma devo dire fondamentale per lo sviluppo della storia. Perché? Perché a un certo punto, quando le cose procedono, si pone anche il problema di dove conservare questo piede. E quindi, considerati i tempi tra l'amputazione e una ripresa fisica decente, diciamo, di quest'uomo, c'è la necessità di mettere da qualche parte questo piede.
1: Certo, certo.
2: E quindi ecco che il Frigidaire, novità assoluta in quegli anni, che arriva in Italia, insomma, in quegli anni, ecco che il Frigidaire trova la sua ragione d'essere nella storia.
1: E allora, caro Andrea Vitali, vogliamo anche parlare della serie TV che debutterà proprio a settembre su Rai 1, Una finestra vista lago, ispirata ai tuoi romanzi. Ottima notizia questa per tutti i fan, insomma, del lago di Como e dei tuoi romanzi.
2: Sì, devo dire che c'è un'ottima notizia e un ottimo, a mio giudizio, risultato la realizzazione, diciamo, della serie per la bravura, diciamo, degli attori, nessuno escluso, il maresciallo Maccadò in testa, eccetera, ma la sua moglie Maristella, il Podestà, lo stesso segretario del partito, suor Anastasia, il maestro Crispini, insomma, tutti i personaggi che hanno saputo interpretare con esattezza lo spirito leggero, insomma, che anima anche le storie, molto ben guidati da Marco Pontecorvo, che è il regista, con il quale abbiamo avuto scambi, insomma, di opinioni. In ogni caso, ecco, è una serie che sulla quale aleggia questo spirito da commedia, che è poi lo spirito che mi piace infondere
1: nei tuoi libri. Certo, sì. Certo. Nel frattempo noi facciamolo un salto in libreria con il nuovo romanzo di Andrea Vitali, Il piede nella fossa, pubblicato da Garzanti. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Lili Volante, il mio profilo Instagram, e su Spotify. Grazie Andrea.
2: Grazie a te, buon lavoro.
0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service. Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
3: A Sori, dal 20 al 23 agosto, torna Sori Solidale. Quattro serate all'insegna della solidarietà a favore della Fondazione Gigi Girotti. Vi aspettano gustosi stand gastronomici, musica dal vivo tutte le sere, un ricco mercatino con tante proposte di vario genere e la presenza del sommelier per degustazioni dedicate. Per raggiungere la manifestazione sarà disponibile un servizio navetta dai parcheggi di Cortino e per l'occasione alcuni treni effettueranno fermate straordinarie a Sori. Venite a trascorrere una serata in compagnia, divertendovi e sostenendo una buona causa. A Sori dal 20 al 23 agosto, Sori Solidale. Non mancate!
4: Vivi alla grande il nuovo campionato con il calendario della tua squadra. In edicola con il secolo XIX, i tuoi calendarietti con tutte le partite, le date, le soste e gli incroci del campionato. Potrai studiare così la stagione e prepararti a un campionato di vittorie. Tutta la stagione dei rossoblù la trovi in edicola il 18 agosto, in omaggio solo con il secolo XIX, in collaborazione con Viganò Batterie.
5: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
6: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Corri da Jekar a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.
8: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
12: Pure Hits.
11: Se è una hit,
12: Pure Hits.
11: È su Radio 19.
12: Pure Hits.

0: su una spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga.
2: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
3: Domenica 16 agosto alle 21, 90 Special Party per le Summer Nights di Brugnato 5 Terre Outlet Village. Ingresso libero e shopping fino a mezzanotte. Dal 14 al 16 agosto, Hot Sales. Extra meno 20% sul prezzo già scontato con la VIP card digitale nei negozi aderenti. Scopri di più su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: A Genova, Swift Hybrid la provi da GT Motor, in via Pedulla 13.
7: Pure Hits.
8: Pure Hits.
9: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
10: Pure Hits.
9: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
8: Pure Hits.
9: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio 19, sono le 10 e 2 minuti.
5: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Tragedia a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglia, ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri, segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. In corso le indagini. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri di Walter Vitola, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. E sarebbe ancora irreperibile in Africa. Il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares Factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del conduttore di Report. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha detto: a Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Nel 1999, ha aggiunto, avevo evidenziato i limiti dello scalo di Fontana Rossa e della sua particolare vulnerabilità legata alla vicinanza con l'Etna, proponendo una delocalizzazione dello scalo. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Viabilità 19.
8: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
9: Buongiorno, situazione tranquilla al momento lungo le strade della Liguria. Traffico sostenuto si rileva comunque sulla via Aurelia lungo l'attraversamento delle principali località turistiche della Riviera. Tempi di percorrenza regolari lungo le autostrade. E a proposito di autostrade, vi segnalo la chiusura per lavori programmata per questa notte sulla 12 Genova-Rosignano. A partire dalle 23 sarà chiuso il tratto tra Rapallo e Recco verso Genova. La riapertura è prevista entro le 6 di domani mattina. A Genova in città è segnalato traffico intenso nella zona del porto, con possibili rallentamenti in entrata e in uscita dal terminal traghetti. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
8: Un servizio a cura dell'ANCI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
10: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.

0: Sori Solidale. 4 serate all'insegna della solidarietà a favore della Fondazione Gigi Girotti. Vi aspettano gustosi stand gastronomici, musica dal vivo tutte le sere, un ricco mercatino con tante proposte di vario genere e la presenza del sommelier per degustazioni dedicate. Per raggiungere la manifestazione sarà disponibile un servizio navetta dai parcheggi di Cortino e per l'occasione alcuni treni effettueranno fermate straordinarie a Sori. Venite a trascorrere una serata in compagnia, divertendovi e sostenendo una buona causa. A Sori dal 20 al 23 agosto, Sori Solidale. Non mancate!
1: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
2: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
1: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
2: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori. Per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
3: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
3: Pure Hits.
2: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
3: Pure Hits.
4: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
3: Pure Hits.

0: Sori Solidale. 4 serate all'insegna della solidarietà a favore della Fondazione Gigi Girotti. Vi aspettano gustosi stand gastronomici, musica dal vivo tutte le sere, un ricco mercatino con tante proposte di vario genere e la presenza del sommelier per degustazioni dedicate. Per raggiungere la manifestazione sarà disponibile un servizio navetta dai parcheggi di Cortino e per l'occasione alcuni treni effettueranno fermate straordinarie a Sori. Venite a trascorrere una serata in compagnia, divertendovi e sostenendo una buona causa. A Sori dal 20 al 23 agosto, Sori Solidale. Non mancate!
1: Devi ristrutturare bagno e cucina? Rivolgiti a dei professionisti. Centro Bagni Cucine ristruttura con personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi, Genova.
2: Cristoforo, e quello cos'è?
3: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
2: Ah, e che ci fai?
3: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
4: www.ilsecolo19.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolo19.it. Nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: A Genova, Swift Hybrid la provi da GT Motor, in via Pedulla 13.
8: Non è solo hip hop.
9: Non è solo italiana. È semplicemente
8: hit.
9: Pure hits. Cambia la musica con

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti i pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio 19, sono le 12:04.
4: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
5: GR 19.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia. Commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati della GIP di Roma e Iole Moricca e riferendo di aver invece agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares Factotum Villa Vitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. L'AFA sembra avere le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia a partire da nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio con danni alle colture a Celleno, una tromba d'aria a Calcata e alberi caduti ai Castelli Romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in Toscana. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi. Per il caldo oggi sono 18, domani saranno solo 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'Istituto di Vulcanologia segnala un'attività esplosiva persistente, emissioni di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Tennis, sarà tutta statunitense la finalissima dell'ATP 1000 di Monte. Nella prossima notte italiana si sfideranno Ben Shelton, vittorioso sul connazionale Tine, e Nakashima, che ha fermato sempre in 2-7 la corsa dell'astronascente spagnolo Hodar. In 3-7 invece l'esito delle semifinali femminili: avanzano la kazaka Rybakina sull'americana Goff e la polacca Swiatek sull'ucraina Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Viabilità 19.
7: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Buongiorno, situazione tranquilla al momento lungo le strade della Liguria. Traffico sostenuto si rileva comunque sulla via Aurelia lungo l'attraversamento delle principali località turistiche della Riviera. Tempi di percorrenza regolari lungo le autostrade. E a proposito di autostrade, vi segnalo la chiusura per lavori programmata per questa notte sulla A12 Genova-Rosignano. A partire dalle 23 sarà chiuso il tratto tra Rapallo e Recco verso Genova. La riapertura è prevista entro le 6 di domani mattina. A Genova in città è segnalato traffico intenso nella zona del porto, con possibili rallentamenti in entrata e in uscita dal terminal traghetti. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Pure
9: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
2: Vivi alla grande il nuovo campionato con il calendario della tua squadra. In edicola con il secolo XIX i tuoi calendarietti con tutte le partite, le date, le soste e gli incroci del campionato. Potrai studiare così la stagione e prepararti a un campionato di vittorie. Tutta la stagione dei rossoblù la trovi in edicola il 18 agosto, in omaggio solo con il secolo XIX, in collaborazione con Viganò Batterie.
3: Ginepro. Erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Corri da Jekar a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
5: Pure Hits.
4: Se è una hit,
5: Pure Hits.
4: È su Radio 19. Pure Hits.

0: accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: A Genova, Swift Hybrid la provi da GT Motor, in via Pedulla 13.
3: A Sori, dal 20 al 23 agosto, torna Sori Solidale. Quattro serate all'insegna della solidarietà a favore della Fondazione Gigi Girotti. Vi aspettano gustosi stand gastronomici, musica dal vivo tutte le sere, un ricco mercatino con tante proposte di vario genere e la presenza del sommelier per degustazioni dedicate. Per raggiungere la manifestazione sarà disponibile un servizio navetta dai parcheggi di Cortino e per l'occasione alcuni treni effettueranno fermate straordinarie a Sori. Venite a trascorrere una serata in compagnia, divertendovi e sostenendo una buona causa. A Sori dal 20 al 23 agosto, Sori Solidale, non mancate.

0: tappe, le soste e gli incroci del campionato. Potrai studiare così la stagione e prepararti a un campionato di vittorie. Tutta la stagione dei Blu Cerchiati la trovi in edicola il 17 agosto, in omaggio solo con il secolo XIX, in collaborazione con Viganò Batterie.
1: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Corri da Jekar a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.
3: La musica più forte a Genova.
4: La riconosci sempre. Pure Hits.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è €3,99 e non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo è €3,49, due pezzi a €5,99 e per una casa pulita, fresca e profumata scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio 19, sono le 15:02.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Due vittime stamattina in un incidente sul lavoro a San Vitolo Capo nel Trapanese. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, deceduto forse per le esalazioni dell'impianto. Immediati soccorsi, un operatore del 118, 64enne, è stato a sua volta colto da malore ed è morto. Indagano i carabinieri. Caso La Vitola, la Procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta dei domiciliari avanzata ieri dai legali del faccendiere al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale La Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Lo avrebbe fatto per il suo bene, per fargli alzare i livelli di protezione, ha detto nel corso delle 5 ore davanti al GIP. Una versione che lascia sgomenti e che conferma il delirante teatro della follia, commenta il legale del giornalista, l'avvocato De Vita, ricordando: Ranucci ha già la scorta ininterrotta dal 2021. L'esercito israeliano avrebbe fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare per alcuni giorni le famiglie dei palestinesi le cui abitazioni sono state assediate dai coloni nel villaggio di Kusra, vicino Nablus, in Cisgiordania. Lo riferisce l'emittente Kan, spiegando che la decisione segue le critiche rivolte a Israele per la gestione della situazione a Kusra. L'ambasciatore statunitense in Israele aveva denunciato l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni come atto di terrorismo. Azioni ripugnanti, aveva scritto Huckabee su X. L'Etna continua a tenere sotto scacco l'aeroporto di Catania con lo stop dei voli prolungato fino alle 2 di venerdì, e si calcolano i danni: dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, le parole del ministro per la protezione civile Musumeci. Alcune scelte passate nel piano aeroporti andranno discusse, dichiara il vicepremier e ministro Salvini. Europei di nuoto a Parigi, attesa alle stelle per Sara Curtis. In vasca stasera per la finale dei 50 d'orso, la 19enne azzurra è la favorita per l'oro dopo aver realizzato in semifinale il record del mondo. Dalle 18:30 il via alla sessione serale di gare. Ed è tutto, a più tardi.
6: Viabilità 19. Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Buongiorno, situazione tranquilla al momento lungo le strade della Liguria. Traffico sostenuto si rileva comunque sulla via Aurelia lungo l'attraversamento delle principali località turistiche della Riviera. Tempi di percorrenza regolari lungo le autostrade. E a proposito di autostrade, vi segnalo la chiusura per lavori programmata per questa notte sulla 12 Genova-Rosignano. A partire dalle 23 sarà chiuso il tratto tra Rapallo e Recco verso Genova. La riapertura è prevista entro le 6 di domani mattina. A Genova in città è segnalato traffico intenso nella zona del porto, con possibili rallentamenti in entrata e in uscita dal terminal traghetti. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
9: Pure Hits.
8: Se è una hit, è su Radio 19.
9: Pure Hits.
8: hits. Le canzoni che ami tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
4: Pure hits.
8: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto! Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Tutto libri.
1: Il piede nella fossa è il nuovo romanzo firmato da Andrea Vitali. È ambientato nell'autunno del 31 a Bellano, sulle rive del lago di Como. Ciao Andrea, prima di tutto bentornato.
2: Grazie mille, ciao.
1: Mentore Carcolati, poi mi spiegherai dove trovi tutti questi nomi, è un paziente che deve subire l'amputazione di un piede, però si rifiuta di operarsi a meno che il suo arto non venga sepolto in terra consacrata. Prima di tutto mi devi dire dove vai a scovare appunto questi nomi bizzarri e poi parliamo, insomma, iniziamo a parlare della storia.
2: I nomi bizzarri nascono da una fantasia evidentemente malata, quindi infetta da qualche virus sconosciuto, ma che mi ha beccato in tenera età
1: e non ti ha più lasciato,
2: bene,
1: insomma.
2: Non mi ha più lasciato, no? Si è trovato bene. No, sai, è un, come dire, un divertimento nel divertimento per caricare un po' di ironia, di mistero anche i vari personaggi che compaiono nella storia.
1: La sua richiesta decisamente mette un po' in sobbuglio tutti, no? Dal primario alle suore, per non parlare del becchino, e qui ritroviamo anche il maresciallo Maccadò, che avevamo già incontrato in altri tuoi romanzi, che però decide di rimanere defilato, di non farsi coinvolgere.
2: Sì, perché in virtù della richiesta abbastanza strana si innesca una serie di eventi che coinvolgono, come tu hai detto, il chirurgo direttore sanitario dell'ospedale, suor Anastasia, il becchino, e quindi potrebbe aleggiare anche una componente vegana, insomma, per cui in separata sede a quattro occhi, insomma, quasi fossero in confessionale, conviene sentire il parere del maresciallo Maccadò, il quale, comprendendo un po' le ragioni dell'uno e dell'altra e anche quelle, diciamo, del degente, decide che tutto sommato è meglio fingere di non sapere a meno che non succeda qualcosa che provochi scandalo, eccetera, allora sarebbe obbligato a intervenire. Ma
1: tu sei anche un po' una memoria storica, perché hai tirato fuori addirittura la pubblicità del Frigidaire.
2: Sì, ma devo dire fondamentale per lo sviluppo della storia. Perché? Perché a un certo punto, quando le cose procedono, si pone anche il problema di dove conservare questo piede. E quindi, considerati i tempi tra l'amputazione e una ripresa fisica decente, diciamo, di quest'uomo, c'è la necessità di mettere da qualche parte questo piede.
1: Certo, certo.
2: Quindi ecco che il Frigidaire, novità assoluta in quegli anni, che arriva in Italia, insomma, in quegli anni, ecco che il Frigidaire trova la sua ragione d'essere nella storia.
1: E allora, caro Andrea Vitali, vogliamo anche parlare della serie TV che debutterà proprio a settembre su Rai 1, Una finestra vista lago, ispirata ai tuoi romanzi. Beh, ottima notizia questa per tutti i fan, insomma, del lago di Como e dei tuoi romanzi.
2: Sì, devo dire che c'è un'ottima notizia e un ottimo, a mio giudizio, risultato la realizzazione, diciamo, della serie. Per la bravura, diciamo, degli attori, nessuno escluso, il maresciallo Maccadò in testa, eccetera, ma la sua moglie Maristella, il Podestà, lo stesso segretario del partito, suor Anastasia, il maestro Crispini, insomma, tutti i personaggi che hanno saputo interpretare con esattezza lo spirito leggero, insomma, che anima anche le storie, molto ben guidati da Marco Pontecorvo, che è il regista, con il quale abbiamo avuto scambi, insomma, di opinioni. In ogni caso, ecco, è una serie che sulla quale aleggia questo spirito da commedia, che è poi lo spirito che mi piace infondere
1: nei tuoi libri. Certo, sì. Certo. Nel frattempo noi facciamolo un salto in libreria con il nuovo romanzo di Andrea Vitali, Il piede nella fossa, pubblicato da Garzanti. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Lili Volante, il mio profilo Instagram, e su Spotify. Grazie Andrea.
2: Grazie a te, buon lavoro.
0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service. Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
3: Devi ristrutturare bagno e cucina? Rivolgiti a dei professionisti. Centro Bagni Cucine ristruttura con personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi, Genova.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: Ah, e che ci fai?
5: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
8: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Corri da Jekar, a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
12: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ad agosto, oltre 6.000 euro di extra sconto. Solo da Piave Motori a Genova.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: campionato. Potrai studiare così la stagione e prepararti a un campionato di vittorie. Tutta la stagione dei rossoblù la trovi in edicola il 18 agosto, in omaggio solo con il secolo XIX, in collaborazione con Viganò Batterie.
1: Domenica 16 agosto alle 21, 90 Special Party per le Summer Nights di Brugnato Cinque Terre Outlet Village. Ingresso libero e shopping fino a mezzanotte. Dal 14 al 16 agosto, Hot Sales. Extra meno 20% sul prezzo già scontato con la VIP card digitale nei negozi aderenti. Scopri di più su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato Cinque Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
2: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: A Genova, Swift Hybrid la provi da GT Motor, in via Pedulla 13.
5: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: fuori tutto ogni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo, a 199 euro fino al 23 agosto, solo da ogni euro. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio 19, sono le 15:59.
3: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Si indaga sulla morte di un operaio e del suo soccorritore a San Vitolo Capo nel Trapanese. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, è morto dopo un malore per le esalazioni dell'impianto. Esalazioni fatali anche per l'operatore del 118 intervenuto, il 64enne Francesco Bulgarella. Tragedia inaccettabile, dice il sindaco, mentre sono partite le indagini anche sulla struttura. Il depuratore, a quanto trapela, era stato installato nel 2010 ma mai collaudato, e 6 anni dopo era finito al centro di un sequestro della capitaneria nell'ambito di un'inchiesta per presunto inquinamento delle acque marine. Grazie a una perturbazione che viene dall'Atlantico, rallenta e si ferma prima del previsto la quarta ondata di caldo, che ha portato una serie record di giornate roventi, oltre la media stagionale nella penisola. Per oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani 7, 2 quelle previste per la giornata di Ferragosto. Intanto nelle ultime ore si segnalano forti temporali con disagio e interventi dei vigili del fuoco in Toscana, in particolare a Firenze, nel Grossetano e nella Bassa Tuscia Viterbese, con danni all'agricoltura anche nella zona di Celleno e ai castelli romani. Revocheremo lo stop a Schengen nei controlli con la Spagna solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro dell'interno Piantedosi, oggi in audizione in commissione Schengen. L'iniziativa dell'Italia si fonda su solide basi oggettive, ha dichiarato poco fa, mentre la sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde ad una logica sostanzialmente ritorsiva. Intanto la Spagna ha le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave spagnola, e il paese riporta che la Guardia Civile spagnola ha installato anche una nuova barriera marittima a Melilla dopo l'arrivo a nuoto dei migranti. Agli europei di atletica leggera in corso a Birmingham stasera, Italia caccia del podio in almeno 2 delle finali in programma. Nel triplo donne, medaglia alla portata di Erika Saraceni e Daria Derkac. Negli 800 uomini puntiamo su Francesco Pernici. Ed è tutto, a più tardi.
4: Viabilità 19.
6: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Buongiorno, situazione tranquilla al momento lungo le strade della Liguria. Traffico sostenuto si rileva comunque sulla via Aurelia lungo l'attraversamento delle principali località turistiche della Riviera. Tempi di percorrenza regolari lungo le autostrade. E a proposito di autostrade, vi segnalo la chiusura per lavori programmata per questa notte sulla 12 Genova-Rosignano. A partire dalle 23 sarà chiuso il tratto tra Rapallo e Recco verso Genova. La riapertura è prevista entro le 6 di domani mattina. A Genova in città è segnalato traffico intenso nella zona del porto, con possibili rallentamenti in entrata e in uscita dal terminal traghetti. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Pure Hits. Pure
9: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
8: Pure Hits.
9: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
8: Pure Hits.
9: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: sulla spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga.
2: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti: dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
3: Avviso ai naviganti: navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
2: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
3: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
4: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
5: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Corri da Jekar, a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
12: Pure Hits.
11: Se è una hit,
12: Pure Hits.
11: È su Radio 19. Pure Hits.

0: accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: A Genova, Swift Hybrid la provi da GT Motor, in via Pedulla 13.
3: A Sori, dal 20 al 23 agosto, torna Sori Solidale. 4 serate all'insegna della solidarietà a favore della Fondazione Gigi Girotti. Vi aspettano gustosi stand gastronomici, musica dal vivo tutte le sere, un ricco mercatino con tante proposte di vario genere e la presenza del sommelier per degustazioni dedicate. Per raggiungere la manifestazione sarà disponibile un servizio navetta dai parcheggi di Cortino e per l'occasione alcuni treni effettueranno fermate straordinarie a Sori. Venite a trascorrere una serata in compagnia, divertendovi e sostenendo una buona causa. A Sori dal 20 al 23 agosto. Sori Solidale, non mancate.
4: Domenica 16 agosto alle 21, 90 Special Party per le Summer Nights di Brugnato 5 Terre Outlet Village. Ingresso libero e shopping fino a mezzanotte. Dal 14 al 16 agosto, Hot Sales. Extra meno 20% sul prezzo già scontato con la VIP card digitale nei negozi aderenti. Scopri di più su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma

0: Audi prima scelta plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
3: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
2: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
3: Pure Hits.
2: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi, donano una piacevole sensazione di morbidezza e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio 19, sono le 17 e 2 minuti.
4: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: GR 19.
6: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Spence, esterno a tutta fascia inglese di 26 anni, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus. È chiuso l'accordo col Tottenham. La Lazio sembra avercela fatta. Frattesi firmerà un contratto di 5 anni con il club biancoceleste, che ora sogna Icardi per l'attacco. Lukaku è ufficialmente del Fenerbahce, mentre Bologna e Fiorentina cambiano le punte. A vestire la maglia rosso-blu sarà Piccoli, che arriva dai Viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Si sblocca così la cessione per Dallinga al Colonia. Per sostituirlo Paratici ha scelto Pellegrino, che si trasferirà a Firenze a titolo definitivo. Per la cessione dell'argentino, il Parma incasserà circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere in Premier League, ma difficilmente all'Aston Villa. La squadra di Unai Emery sembra infatti essersi defilata per l'attaccante canadese della Juventus, che è ancora sulle tracce di un portiere. Intanto il Frosinone, fresco di ritorno in Serie A, prende Fayed dal Fenerbahce e l'ex Viola Terzic dal Salisburgo. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
7: Viabilità 19.
8: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
9: Buongiorno, situazione tranquilla al momento lungo le strade della Liguria. Traffico sostenuto si rileva comunque sulla via Aurelia lungo l'attraversamento delle principali località turistiche della Riviera. Tempi di percorrenza regolari lungo le autostrade. E a proposito di autostrade, vi segnalo la chiusura per lavori programmata per questa notte sulla 12 Genova-Rosignano. A partire dalle 23 sarà chiuso il tratto tra Rapallo e Recco verso Genova. La riapertura è prevista entro le 6 di domani mattina. A Genova in città è segnalato traffico intenso nella zona del porto, con possibili rallentamenti in entrata e in uscita dal terminal traghetti. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
8: Un servizio a cura dell'ANCI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Meteo 19.
10: Un saluto agli amici di Radio 19 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Prossime ore in un contesto stabile ed assolato in Liguria, con solo qualche innocuo annuvolamento di passaggio. Il caldo continuerà a farsi sentire, con temperature massime fino ai 33-35 gradi. La ventilazione sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, le temperature massime saranno per lo più stabili, con valori intorno ai 33 gradi, clima già molto mite al primo mattino. Il tutto sempre con spazi assolati e solo qualche isolato fenomeno in Appennino. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
12: Pure Hits.
11: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
12: Pure Hits.
11: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
12: Pure Hits.
13: Se è una hit, è su Radio 19.
12: Pure Hits.
11: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
12: Pure Hits.

19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Corri da Jekar a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.
4: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
5: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
4: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
5: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori. Per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
7: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A00007011 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Ad agosto, oltre 6.000 euro di extra sconto. Solo da Piave Motori a Genova.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
16: Pure Hits.
15: La tua playlist perfetta.
16: Pure Hits.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.

0: date, le soste e gli incroci del campionato. Potrai studiare così la stagione e prepararti a un campionato di vittorie. Tutta la stagione dei blu cerchiati la trovi in edicola il 17 agosto, in omaggio solo con il Secolo XIX, in collaborazione con Viganò Batterie.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: Ah, e che ci fai?
2: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
3: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
0: Devi ristrutturare bagno e cucina? Rivolgiti a dei professionisti. Centro Bagni Cucine ristruttura con personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi, Genova.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: A Genova Swift Hybrid la provi da GT Motor, in via Pedulla 13.
7: Stai connesso alla nuova stazione.
8: Suona la musica forte di oggi.
7: E no bla bla bla.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Radio 19, sono le 18 e 3 minuti.
8: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
9: GR 19.
10: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessun ferito nella violenta esplosione seguita ad un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Al lavoro i vigili del fuoco e i soccorritori. Sarebbe stato interessato il solo reparto dell'attrezzatura polveri dell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della Kings Ammo Italy, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, combustibili solidi per vettori aerospaziali. Il boato è stato distintamente avvertito dalla popolazione, evacuato per precauzione l'outlet di Valmontone. Un morto e diversi feriti invece stamattina per una forte esplosione nel porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi. L'incidente sarebbe avvenuto durante i lavori di manutenzione ad un impianto della raffineria della filiale olandese del gruppo svizzero Gamber. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, così il ministro dell'interno Piantedosi, che oggi in audizione davanti al comitato Schengen ha difeso la scelta di riprendere i controlli alla frontiera in corrispondenza della crisi migratoria. Da Ceuta, pericolo infiltrazioni terrorismo per radicalizzazione jihadista, ha detto: revocheremo lo stop solo con la fine totale dei rischi. La decisione della Spagna di ripristinare i controlli è dettata invece da una logica ritorsiva, l'accusa di Piantedosi. Dallo stop di sabato fino a oggi, controllati oltre 3.000 passeggeri di paesi terzi arrivati in aereo, fa sapere la polizia iberica. Da Ceuta parla anche l'omologo spagnolo di Piantedosi. Nessun rischio di terrorismo nell'enclave spagnola, precisa Fernando Grande Marlaska, ma rimane alta l'allerta per un nuovo ingresso di massa a Ferragosto dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni, mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Xavi è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio olandese. L'allenatore spagnolo ha raggiunto un accordo con la Federazione dei Paesi Bassi per un contratto fino al 2030. Essendo cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, con forti influenze da parte di figure come Cruyff e Mikkelsen, commenta Xavi, sono figlio del calcio olandese. Ed è tutto, a più tardi.
11: Viabilità 19.
12: Luce verde, Liguria.
9: Mobilità e traffico in tempo reale.
11: Bentrovati. Non molto il traffico lungo le strade della Liguria. Tempi di percorrenza regolari anche lungo le autostrade. E a proposito di autostrade, questa notte per lavori tra le 23 e le 6, chiusa la 12 Genova-Rosignano tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. E a Genova il traffico è intenso nella zona del porto, con possibili rallentamenti in entrata ed in uscita dal terminal traghetti. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
12: Meteo 19.
13: Un saluto agli amici di Radio 19 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Prossime ore in un contesto stabile ed assolato in Liguria, con solo qualche innocuo annuvolamento di passaggio. Il caldo continuerà a farsi sentire, con temperature massime fino ai 33-35 gradi. La ventilazione sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, le temperature massime saranno per lo più stabili, con valori intorno ai 33 gradi, clima già molto mite al primo mattino. Il tutto sempre con spazi assolati e solo qualche isolato fenomeno in Appennino. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
15: Pure Hits.
14: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
15: Pure Hits.
14: Se è una hit, è su Radio 19.
15: Pure Hits.
14: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
15: Pure Hits.
14: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: bisogna solo correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Corri da Jekar a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: A Genova, Swift Hybrid la provi da GT Motor, in via Pedulla 13.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
10: Pure Hits.
9: Se è una hit, è su Radio 19.
10: Pure Hits.
9: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
10: Pure Hits.
9: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19 Pure Hits.

0: Scendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: A Genova Swift Hybrid la provi da GT Motor in via Pedulla 13.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: Correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Corri da Jekar a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.
2: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto! Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: A Genova, Swift Hybrid la provi da GT Motor, in via Pedulla 13.
3: Pure Hits.
4: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
5: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
4: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: La musica più forte a Genova.
4: La riconosci sempre. Più hits. Radio 19.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: forte a Genova.
1: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
0: Ogni giorno, tutto il giorno.
1: Pure Hits.

0: solo correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Corri da Jekar a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.

la musica più forte a Genova. La riconosci sempre. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Scendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: A Genova, Swift Hybrid la provi da GT Motor in via Pedulla 13.
3: Non è solo dance.
4: Non è solo rock.
3: Non è solo hip hop.
4: Non è solo italiana. È semplicemente
3: hit.
4: Pure hits. Cambia la musica con

0: La migliore musica è qui su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One. Pure
1: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

scopri le frequenze, i contatti e social network di Radio 19. Radio19.it.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
1: Pure hits.
0: È su Radio 19. Pure hits.

Niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui, sempre fresca, sempre sul pezzo.